Ora bara sai il mala ilo hale sa kente de bo. Li ora ilo camera ilo kente de ma sa camera ilo. Li camera sa kente de ma hala usu kimbe li wahabala ora. Ero su ya hai.